buongiorno, nel nome del Domini, Domini che sale la sera meglio, Domini del Fabisco, vorremmo che il servizio passi dentro la vista, se volete, e tu non tanti un po', che ho tanti figli per Cristo, dopo la nostra ame, benedicta per i poteri, ma per spiriti e stesso, se senti voi, fare te stesse.